passo per un fica che so dentro ci prende, ma sbatte che aspettare, lo sai, bravi, vero, fai mi per fare tutto.